Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant beselin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosce sco il fel. Sco lasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man. In esa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.

Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor chocler? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

sette le dra, müsli still, da vende no, juppali di und sette le dra, müsli still, da vende no.

Proverbis. Il paur cu la cioccia rotta e il bof cu la corna croccia tiran via la braiada totta.

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS sovegn vent da Davos da la Commission del Cusedels Centuns. Stan Wawrinka perde sia ultima partita da Grand Slam della carriera. Adoz resti bel ad ermiai val con temperaturas da 30 a 29 a 25 grads.

0: da segirar las filialas completamein cun agent capital. Fin ossa è la pretensiun ter radunt 60%. La Commissiun nomna sia proposta in compromiss. Ils imprests duen venir concepits uscia ch'els funcziunien pli spert che ter il collaps de la Credit Suisse al 2023. La Stadt de Cialira ha rinforzato al CLOM suenter de pli protezione del clima in Svizzera. Danach in una ricerca, benaventa in una maggiorità della popolazione misiras concretes con la promozione de sanarte baiets ad in obbligatori de solar. Radunt 2/3 dels domandats vesen in grom besen de gir de las misiras del clima. In quart ne vese negina necessitat per ulterior spas. Quai resulta da dina ricerca data media cun prest 13.000 persunas. Tra las donas è il consentiment per de pli protezione del clima cun 60%, marcante ben pli out che tra ils omens cun 43%. A cun quai all'exterior. Radunt 30 anni svender kil rapons american Tupac Shakur e veni saeta giusi in una via a Las Vegas, eine tratiere de giuraders en il Stadis Uniz, ossa sentenzia in anterior manader da dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusata in connex con la morte de Tupac al 1996. L'om aveva già concedì pli dic ch'el saie sesi en il Cadillac del qual el saiez mortal sin Tupac en crudaz. La dretira ha ossa vis sco comprova che l'om de 63 ans è responsabel per la mort del rapunz. Il gestì penal ne anc bic en conoscent. Il gigant d'internet Amazon duei aveich manipulà prezs. La Commissione Concurrenza Americana ha per quai inoltrà in plant insieme con 22 stadis federativs. Tra il plant vai per les facentes con reclamas da Amazon. L'interpresa spon pajach per calur reclama se musse ter certs risultats de cerce ter Amazon. C'è interpresa che sovien la plazza vien decis con ina auktion. Der quelles due Amazon such ons weichtje cha ad audels prets en il zupa. Il concern aia uscia probabel fac gudoins de miliardes de duas cifres, comunicescia l'autoritat de concurrenza americana. Amazon refuse les rinfaces. Acunquai en Francia. Là è mort ir l'anterior premierminister Edouard Balladur en la vedicina de 97 ans. Quei a sia famiglia confermà in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è sta l'ultim primminister durant l'era del president François Mitterrand del 1993 fino al 1995. En l'istoria politica resta el surtut e memoria per vide sia rivalitat con il chef de sia partida Jacques Chirac. Il 1995 era Balladur in il combat electoral contro Chirac. Quel beva el però pers. In guaitril sport tennis, per Stan Wawrinka è ses ultim Grand Slam della carriera al US Open ie fin già suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partita incontro il italian Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Suenter la partita è Wawrinka veni onorato als organisatore sin il platz. Avant 10 anni aveva Wawrinka guadagnà ses terz ad ultim titel der Grand Slam a New York. An usere Steindister il US Open, ella Grigiuna Simona Walter anche seine pittere tirade der sia premiere en il tableau principal del Grand Slam, la giugata der Cuira a pers la prima ronda con Blairs 6 a Jus incontr l'Argentina Nadia Porosca, quae con 6 a 4, 6 a 7 a 3 a 6.
1: La meteo.
0: Oggi dominesce il vento al soleil, c'è e là ein magari in 5 nivels, i resta ciao per il settembre, a cura basti oggi per fin 25 gradi, mentre selva per 30 di 9 a 23, ed in legge di notte dati intorno 20 gradi.
1: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
2: Mardi, als primus de settembre, i ci va in direzione autonna, sbada per converer sul calendar, per lei forse è in Iachina. Con il rapporto ora, otto buon'ora, e sci 28 l'ora più tardi. È una dina scena, bella, con noi.
1: RTR. Dalla damaun

0: Le sessi du de schmardi bunura. Ed intanto c'è nuova in dormì a El Jovava, in tutte le novità per Stan Wawrinka e si è fino a passare il ultimo Grand Slam della carriera al US Open. Per la prima ronda contro l'italiano Matteo Berrettini, il svizzero ha mostrato veramente un trotto ferm tennis con 41 anni, ha però perso loro i punti decisivi. E appunto, questo l'ultimo anno profi, che ha annunciato, è per dire che la cintura di Comgia e che era l'ultimo ultim Grand Slam per el quel ce l'ha ir fin già guadagnà avan precis de jons hai per quai son er un pa più emozional.
1: One of the reason why I kept playing until 41 is to live those moments like you gave me tonight, like you gave us tonight, amazing support, so thank you so much.
0: Moments ti resten i quai un dels motivs ce l'ha jova fin 41 ans i am sper il US Open a Stan Wawrinka guadagnà unia dell'Australian Open i unia al French Open di mena trais Grand Slams al el sin ses conto i sdure er un dels più grands moments della carriera cur ce l'ha guadagnà al double insieme con Roger Federer or als US Olympics a Peking. Moments ci resten per i da Stan Wawrinka ha io sia giaine er no bye bye i tot il bun per to qua ci vegni sco prossimo. Buon dì.

0: in Bunster secund Pinkos, les 6:23 e per les 6:23 la domanda delles domandas. Costai veramente col puls.
1: La tensione cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10:30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Erte era il mardi bunura dals prims de settembre, intanto punctles 6:30. Corina Schmidt es pronta con le novità.
1: Ella dispita de Wartprescriptions de Capital Pissaveras vein la Commission Lucosels Centuns responsable an Conter a la UBS. Ella vuol bei rinforzar las regulaziuns per obic uscifitsch co el Cusel Federal. La Commission nomna sia proposta in compromiss. La Stadt de Cialira ha rinforzato al CLOM su enter de pli protezione del clima in Svizzera. Danach in einer Recherche beneventen 2/3 della Population mesiras concretes, scola promozione de senachte bajets u l'obligatori de solar. A Persten Wawrinka es es ultim Grand Slam della Carriera al US Open ihr fin già su enter la prima ronda. Il giocatore di tennis Romain ha perso la partita contro l'italiano Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 0-6.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ecco, il lampo è dare in pernuvels, ma uscire spette in mardi con blair solai pel grigion, il resto è ciot pel settembre, a quella dai oz fin 25 gradi in surselva di schno fin 23 gradi di ninja di notte oz vers 20 gradi. In bel mardi giovigiane, un dels gronzel balapetia annuncia ir domus dici al noiova in avvenir più per la squadra nazionale Lionel Messi. E a Champi sarà per una cella reazione, se non perde quella, se vorrà in avvers 10 dalle 7.

Mardi bunura in 23 minuti is les 7. Io sono in piccin tip per tutti i miei colleghi e colleghi del lavoro. Ci sono anche forse giusto davanti a schiaffa e stupcien, scominci di. C'è be ma tra reint oz. Con c'è bismainte il lavoro oz. Fus in bundi per la bella chemise o la bella blusa. Oz nempe grand e gross qua anti nos calendar al prim di del lavoro de nostra nuova direttura. Benvenuta per noi, Simona Caminada. Buon cominciamento.

0: In bumardi bunura als prims de settembre, giusta stat vanc avant le set.
1: RTL Impuls.
0: Il impiesamento per questo primo di del settembre vende Jörg Gauci.
2: Tutti gli stamalecchi sono in schmoll. Sascin sente poco l'energia disturbata, aggressiva da de scien psicopat. Quei sentin se bain, scien sei attenz all'erza dell'armaus, nibo. Capite quei odel nuot, tutten in a schnitza in a netza tiu colietz. Quei se domandavel, da curt per quei chiavevel da die turitia din curs, a per quei calas novitats eran pleines con speculazion sur da quei psicopat, ca atacau a blassau tres persunas per part greva main alla stazion de Winterthur. Io ho provato ad essere attenti, alerts, ad allarmaus, ad am radreccia sinistra da dine puspei e a navos ad essere pinaus in tutto da dine. Schon vedens viel, weil ich sentiu, che io veniva il nervus. Sei bien da sorti del trench con prim, ni dentro als un prims, ni pitoscia io tot salua un spicciai moment. Io se da zidel pariez, questa au bien. I veve struspli jauz il perun, a bien eri lutocano demne quals binaris fineschen. Ella ha la gronda della stazione denton vevi massa jaut. I vevan in occurrenza, in superliug per psicopaz vei otter ciao a sun un cius visse niester, in detur aber pisur vasaivel. Tutte nina, veva l'incurios sentimento vos mai. Io se mai nella prompt e in tipa missils calcoins. Aber qual marava senziu telefonin. Io ho esciau passail, vai lu aber tutti ne marau in a duas gana vos tocken che era il vita la stazione del tram. Lau, son lu se tacau scul dies vid la preit da glas per via in ei al contuan. Al tram vin, a prendel en mir al car de vos tir per vedel la survista, aber la part de vos tir e steca pleina, ad al rest del tram miets vitz. Io se schmackel vid ene stun a miets ver quindische jades ca fixeschen nos tutanina mai. Aber ma curt per controla, a su enter an tots puspeim raun avon, ad rec a se niester, buna men el takt. Ja, sun du esse man aus, a deventaus part de quei cor del stemalitz a de las stemalitjes, tot sen in schmoll.
1: Impuls.

In bel mardi, bun'ur in 9 minuts, is les 7 d'in bon temp per discuorer sur de dün dels propcia grons del Balapé, Lionel Messi. I quaccia blers fans de Balapé han pensà, i schon forse in sic tema, 43 dies de vo al final pers al campionati mondial contro la Spagna, a Lionel Messi dit tschüss. Il 8-double vengiader del Ballon d'Or ha fatto qua ir complets vare emozionals via medias sociales. 207 jös a Messi o va per l'Argentina i fat plagiair ir a blers fans neutrals i qua sunt tot il mond i clerce qua allora ir pisera per reaktion. So si scrive per esempio la Gazzetta de Sport pro la Casa Olé, grazie Leo, tu saras eterno e l'equipe in Francia mette als agents plate de Messi il center oz e non ha più nua de dar i grandius juvens jovaders spetten osa per nir. Ed in Spagna scrive al Mundo Deportivo grazie Messi per mince dribbling, mince pass, mince gol. I clerici ir als commentari sui social media ne manca. L'ultima volta c'è una guarda su Instagram, ho so buonura diren tutte le reazioni pro 893.000 incredibile ir quai. Mossa quanto importante c'è Lionel Messi eso era per il Balapé ir non svizzers, va del resto in loin tot speciale in quella storia als c'è blers nusan forse al prim gol per l'Argentina a Messi fat del 2016 qua a Basilea qua è stata in giù d'amicizia contro la Croazia con 10.11 es qua è stata il viva 10.11 la il loro mo al numero 19 sulla Rhein. Io se tempo per blere otras novas e belles robes.

0: vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, Sur il Hit, fin ter la scovrida. Scivaria scola vita.
1: In 3 minuti le novità delle 7. Bel martedì.

0: possibilitad per ulteriurs pass. Quai resulta d'ina recerche da Tamedia cun prest 13.000 persunas. Der las donas el consentiment per de pli protection del clima cun 60%, marcante mein pli out cater els omens cun 43%. A cun quai all'extra jur. Radont 30 ans vender kil rapons americana Tupac Shakur e vnissa et adiusin in via a Las Vegas, eine dretire de juraders en il Stadis Uniz ossa sententia in anterior manadata d'ina genk. El è l'unica persona che in Sakura venire accusata in connex con la morte di Tupac al 1996. L'om aveva già concedì plidic che il sai essersi in il Cadillac del qual al saiez mortal sin Tupac en crudaz. La trecira ha ossa vis sco comprova che l'om da 63 ans è responsabile per la morte del rapons. Il cestì penale ne anche bec en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due aveich manipula prezs. La Commissione Concurrenza Americana ha per quai inoltra implant insieme con 22 Stadis federativs. Der il plant vai per las facentes con reclamas ad Amazon. Interpreses pon paiach per calur reclamas se mosse der certs resultats der certe der Amazon. C'è interpreses che sovene plaza vende zis con ina auktion. Dach quelles due Amazon such ons erweicht cha adautels prez en il zupa. Il Konzern aie uschia probabel fatsch gudoins de miliardes de duas cifres, kommunicesche la autoritat de concurrenza americana. Amazon refuseles rinfatsches. A cunquai en Francia. Là è morto l'anterior premierminister Edouard Balladur e la vedicina da 97 ans, quella sia famiglia conferma in vers l'agentura de novitats AFP. Balladur è sta l'ultim premierminister durante l'era del presidente François Mitterrand del 1993 fino al 1995. En l'istoria politica resta el sortot en memoria per vide sia rivalitat con il chef de sia partida, Jacques Chirac, al 1995 era Balladur e en il combat electoral contra Chirac. Quel veva el però pers. A conquater il sport, tennis, per Stan Wawrinka e ses ultim Grand Slam della carriera al US Open e a fin già suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partita incontro il italian Matteo Berrettini con 6-7, 6-7 a 0-6. Su entra la partita e Wawrinka veni onorato als organizzatore sin il plaz. Avanti a Jones veva Wawrinka guadagnà ses terz ad ultim titel de Grand Slam a New York. Nus restandister il US Open e la grigiuna Simone Walter anche sa in a pitra terrada ter sia premiera en il tableau principal del Grand Slam. La giugata de Cuira ha pers la prima ronda con Blairs 6 e Jus, incontr l'Argentina Nadia Podoroska, quai con 6-4, 6-7, 3-6.
1: La meteo.
0: Oggi domenica si vende il sole, già è là e magari in 5 nivels, il resto ciao per il settembre. A Cuira basti oggi per fin 25 gradi, in su selva per 30 di schnauf 23, ed in lenge di notte dati intorno 20 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Martì buonur als prüms de settembre con le dinascene al microfon i quant pisers ci des da far palanada vanc vancises da vin grigion con tot la suitina ci des stat quai nos temas co prossim bel escher con no bundi
1: RTR credibile

0: Ma qui fai non c'è niente, oh? Vamos alla playa, Corinna.
1: Subito.
0: Subito. Basta, alle 7:30, il 1 settembre, Corinna Schmidt pronta con le novità.
1: En la dispita de Wachprescriptions de Capital Pisaveras vin la Commission de Cossedels Gentuns responsable en conter a la UBS. Ella vol bain rinforzar las regulaziuns per obetio chefit sco il Cossel Federal. La Commission nomna sia proposta in compromiss. La sicuradra de Vita Swiss Life stricia radunt sich in plazas fin la fin del 2028. Las plazas vingen stricciadas tant en Svizra sco all'exterior. Mit dem Temp a la Sicurada augmentar ses godoina primets on quei per set per cien sin 967 millions francs. A per sen Wawrinka es es ultim Grand Slam de la carriera al US Open ie fin già so enter la prima runda al giugader de tennis Romand a pers la partida incontra il italian Matteo Berrettini cun 6-7, 6-7, 7-0.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Qua il apo è dare a mon per nuvels, ozma u schlue spete in mardi con Fischber su l'Apple Grigion. I resta ciot pel settembre a quera daia oz fin 25 gradi in Surselva, fin 23 gradi in di notte oz maximal manc 20 gradi. In 5 sto impostut esser pront, lura beim Bord in 9 Minuten, per esser fit exacta Theophil de Rungs de Comuns. El joven in per Runde 30 con Ort de la Kicker di Sesi e Malik.
2: Danus, per vos.
0: Bundi.

0: Luca Henny, qua pro RTR, intanto vanci avanti le sotti noi ovain.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottia dal Vic in la regione.
0: E noi ovain, runde 3 con Teofil de Rungs de Comuns. Se Teofil, buon dì.
2: Buon dì. Buon dì, donna Sabina.
0: Buon dì. Vai bene. Natalia Zirqua, Natalia, come vai? Ciao, buonasera.
3: E non sono nervosa, buonasera, teo fil.
2: Bienvenido,
3: Natalia. Meno sto nervosa, in gota delle risposte che ho davanti a me.
0: Ma mi pare che tu sei lì, si sono in papi pisci, non so, buonasera. Possibile?
3: Non è ben possibile.
0: Mi sono in vetta.
3: Ma pon, po' schon essere.
0: Fa festa?
3: Na, insomma, na, tu gira per il momento Jerry, dei sens le ciacce, jens es vacanze, se... E es bada, also, è personil, manch è bada che la bonura esa o se già più sciur per nier orda let. E que l'ora de fa dire ster su.
0: E l'er ser teo fil, bada l'er in pace, ven ci va in direzione uton?
2: Also, ja, bo gira in uton, de.
0: Ma
2: questa seiva è mai problem, se se sta, ne busta, quei...
0: Dai, tu puoi fare un taglio di incinci di questo sito alle strade. Bravo. No, tu puoi fare.
3: La compassione è grande, la dignità.
0: Invece, se ne piace domanda, non è lo stesso non c'è per il tema. La verità, da voi, a buon'ora, diremmo, dove sei impastato, se si svara, curci il sulai e si sui qua a cuore, il primo è oggi, a buon'ora, precisamente mai, quanto creavate e l'osso più tardi l'andervia il sulai?
3: Also il sentimento non ci ingiura.
0: No. Quanto crei?
2: Da quanto? Per mezz'ora forse.
3: Vuoi dire che intorno a 45 minuti.
0: I sono 41 minuti. No, 40, precis 40.
3: Ah, non resta... Insieme, se ti ho viele idee, resta ancora la media dei 40.
0: Ma circa. Sono in Svezia, sono. Ma pare che prima Blair.
3: Per un mese è un gerai.
0: Ma vai, noi siamo tutti qua, pronti per andare, un piacere, un caffè, vai a creare, fin già, allora crea l'anciano questa ronda, o?
2: Buongiorno.
0: Fus ronda 3, ha 8 corrette, Natalia, is pronta, allora già una, 1, 2, 3. Lionel Messi ha aduna giovane col numero 10 per la squadra nazionale dell'Argentina.
2: No.
0: Giusto? Il secondo prenome di Lionel Messi è Diego.
2: Yeah.
0: La sorte principale di vino in Grigione è il Pinot Noir.
2: Yeah.
0: La festa di vino signorata il prossimo fin d'evna ha l'eau a flèche.
2: Yeah.
0: Un kill è 0,001 tonnes.
2: Yeah.
0: Donnes guadagnano in Svizzera tenor loro cifre attuali verso 5% più pacco che uomini.
2: Ah,
0: sì. Della gruppa Bee Gees vivono un dels frars Gip.
2: Yeah.
0: Giusto? Il principale del Liechtenstein comincia oggi la ciacciata.
2: No.
0: Giusto? Durante la concorrenza della ciaccia pro RTR puoi annunciare 25 bestie.
2: Yeah.
0: Stan Wawrinka ha guadagnato in sua carriera un titolo del Grand Slam.
2: No.
0: Giusto? Il Maroon tocca pro la famiglia della Snoosh.
2: Yeah.
0: Giusto? Della Snoosh è il Maroon quel col più bler grass. E dimonia, oh?
2: No.
3: Questo è corretto, il Maroon sono insieme al Sems della Snurs, quel SMB, 1,5% grasso e Snurs per parte, quello è il mio proprio figlio grasso, fin la metà, il 50% è il grasso, buonissimo.
0: Ora beh dai, se devo continuare a mangiare Maroon, sa?
2: Natalia, c'è la...
0: Ah, è c'è a terra, è c'è a terra, in mince casa. Natalia,
3: C'è vuoi dirle, Dina?
0: No, perdono, da qua appunto ti metto giù c'è questo... Dai, buono sono nostre snus?
3: I do buono sono novità. Also, il Maruno, che giusto è in cedro voi, tu sei arrivato a precisare le oggi corrette. Per sbaglio, quei doppi, culezze, per la concorrenza da ciaccia da RTR, non sbaglio, semplicemente, durante il sito da ciaccia ci spogliano non c'era, con cui ci sono 21 di ciaccia, sono quei 21 bestie. E le donne ci guadagnano più poco, non è 5% ma è 10% per parte, proprio in cedrina 15% ce le donne guadagnano più e la festa di vin, forse che ci ho saputo, Teofil, ce lo voglio dire, allora non ho da dire flash, ma bene a Maiavilla.
0: Questo è dal 4 fino al 6, questo è fino a fine di vain. Fusse dire er fin già ma come mude d'una der ci quiston fusse appunto da dire a flash con c'è Natalia
3: a Maia Villa prezzi
0: ce n'hai dici no no facciamo confusione no no Natalia ha detto dretti e in mince caso ci ha voglia di dire Maia Villa hai ma scoprimo mo per Giovanni ronda 4 domani
3: in mince caso
0: ronda de final
2: boppisme
0: ci fissi loro domani
2: non prima mi si avna di mai
0: quest vaira
3: Cioè, fessens nu senza nos auditurs ladina.
0: No, totes du sen nos fissens perses, Ma lura,
2: Ma io te pones,
0: Ai, ma non nisse nura casi fissoter, nisse nura casa modare in telefon. Bun?
2: Super,
3: sì. Se te ufiles giras droglio, in casa c'è il ruvessens da me, da questa zura.
0: E non ci fiamo in giù nas infos, ma quelle si arriveranno. In mince casa, ma grazie Fitch per quella ris Natalia.
3: Ah, c'è vergogna.
0: Bun, allora, se te ufile, curci noi vai in la prossima runda in mince casa fis una de final. Bun, e la dodo da mai per molti dettagli, precisi. Hai, no, non ci allegrai in mince casa, grazie per queste runde, ha fatto piacere con d'una. In Natalia, ti fisi solo domani?
3: No.
0: Bun, allora dai, quindi c'è non fai loro domani.
3: Ma qua ci ne sco,
0: buonissimo. In bel dia del...
2: Siamo in te a quena.
3: Grazie, Fitch, Adina. Grazie, Fitch.
2: Adina,
1: Simon. Il Kikeri 6, presentata Folk. Vossa potia dal Vich en la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS sovint vent de Davos de la Commission del Cusedels Centuns. Swiss Life stritja 600 plazzas, malgrà in plus der il Gudogn, ad oz resti bella dech miaivel con temperaturas de 30, 19, 25 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las oggi. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. En la dispite da Wachtprescriptions de Capital pli severas, vien la Commission de Cusedels Centuns responsabla encunter a la UBS. Ella propone che la banca gronda stosse gerar sias societats affiliadas a l'exterior con un capital de 50%. Per ils ulteriurs 50% due la UBS de stiar duvrar am prest spezials. Il Gusev Federal per conter pretende de se gerar las filiadas completamain con agent capital. Finossa è la pretensione del radont 60%. La Commissione non si è proposta in compromesso. Als Empresti dovevano venire concepiti uscire che le funzioni più sperte che per il collapso della Credit Suisse nel 2023. La sicuradra de Vita Swiss Life stritja radont 600 plazzas fin la fin del 2028. Las plazzas vengono stritjadas tant in Svizzera, scoer all'exterior, comunicesce Swiss Life.

0: scola promoziun da Senar Bajets ad in obligatori da Solar. Radon 2/3 dels dumandats vesen in grombas in da gita las masiras del clima. In quart ne vesa ne gina necessitat per ulterior spas. Quai resulta da dina recerche data media cun prest 13.000 persunas. Tra las donnas è il consentiment per de pli protezion del clima cun 60%, marcantament pli out car els omens cun 43%. A cun quai all'exterior, redont 30 tons vender kil rabons american Tupac Shakur e venisse ete giusi in una via a Las Vegas, eine trecire de giuraders en il Stadis Uniz ossa sentenzia in anterior manader de dina genk. El è l'unica persona che in Sakura venide accusata in connex con la morte Tupac al 1996. L'om aveva già concedì pli dic che il saessi en il Cadillac del qual al saiez mortal sin Tupac en codaz. La trecira ha ossa visco comprova che l'om de 63 ons è responsabile per la morte del rapunz. Il cestì penal ne anc bic en conoscent. Il gigante d'internet Amazon due vaich manipula prezzi. La Commissione de Concurrenza americana ha per quai inoltre un plant insieme con 22 stati federativi. Tra il plant vai per le facente con reclame ad Amazon. Interprese spon per jach per calur reclame se mosse der certi risultati da cerce ter Amazon. C'è interprese che sovene la plaza vende zis con in auktion. Per quelles, due Amazon such ons avarce cia ad autels prez en il zuppa. Il concern aia uscia probabil fac gudoins de miliardes de duas cifras, comunicesce l'autorità de concurrenza americana. Amazon refuse les rinfaces. In quai anteril sport, tennis, per Stan Wawrinka SS ultim Grand Slam de la carriera, al US Open, ia fin già suenter la prima ronda. El Romo ha pers la partita incontro l'italian Matteo Berrettini con 6-7, 6-7, 0-6. Suenter la partita e Wawrinka veni onorato als organizzatori. Avant die Jones veva Wawrinka guadagnasse terz al duti ultim titel de Grand Slam a New York. Nus restanti per il US Open e la grigiuna Simona Walter ha ingassato in pittra terrada tra sia premiera e nel tableau principale del Grand Slam. La giocata da Cuira ha perso la prima ronda con Blairs 6-2 incontro l'Argentina Nadia Podoroska, quai con 6-4, 6-7, 3-6.
1: La meteo.
0: Oggi dominesce se vents al soleil, già e là ai magari in cinz nivels, i resta ciaut per il settembre, a Cuira bastios per fin 25 gradi, in so selva per 30 de schnof a 23, ad en lendi di notte dati intorno 20 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mardi bonur als prims de settembre. Bon di, con verer si la musica della prossima mezz'ora e sin pasco far viadi in una macchina de temp. Hai, almeno per mai is qua uscire. Tante rotor pronto qui qua? Bot 40 ons. Vel, iamo d'una istes bun or del film Dirty Dancing du dinamo avant les ottimezze. E malik.
1: Dirty Dancing. Danus per vus.

0: mia chanzun preferida.
1: Es un gloria ed am giavüsch la chanzun I Still Haven't Found What I'm Looking For da YouTube per cecia quais la band prediletta da mes bab. Ed es saluta mes bab.

0: Quais er der musica per mince gust del Semperwert de Dots Marianka Thommen a emotiv che no entat la quel con Hey Baby al gudenja ozavant precis 25 ons al Grand Prix der Volksmusik. Hai, osa punktles ottimezza e Corinna Schmidt es pronto con le novitats.
1: A Trinis è sivni confisca ir plirs kilos drogas. Quai comunicesce la polizia centunala. Trina controlla de personas aia in amprovada di schmetter 50 grams cocaine ter la persecuzione della casa ein in slura cetà ulteriurs kilos drogas. L'om saivni arrestà. L'assicurator de Vitas Swiss Life strich ardund 6 plazzas fin la fin del 2028. Les plazzas vingen strichadas dan den Schweizerisch co-er all'exterior. Am dem temp a Swiss Life augmentasse es gudogn la primetz on quai per 7% sin 967 Millions Francs. A suenter l'inundazione desa strusa en il Himalaya el dombert las umfrendas a Nepal ad en il Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalaisa discura entant de mili a 7 morts sulettemain en il Nepal. La China annuncia sedisch umfrendas.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Spetti mardi con Blair sull'Apple Grigiumbi, qua e là può dare per nuvels. I resta vera ciodin per il prim di del settembre a quaira daia ot fin 25 grad in sur selva fin 23 grad i palinge di notte sono annunzia ot 20 grad. Bellissima con ot buon'ora, buon dì.

Al mardi bunura con RT er in 18 minuts is las nov spranza al comenzà er bain per vo che ste prim di del mais settembre. I ozels prims de settembre is er in di più special pel ultim dels Bee Gees, quel ci vive mo dels trais frars Sir Barry Gibb. Ci cumplisce oz al 80avel in grand happy birthday no gratulain ad el per quel rudont scocciantaduri producente musica al fat insembl con ses frars plagiai di quai affic blairs pisera per grands hits i semper verts fin oz des titla e roz ad una der c'è i per quai ci des usce grif de decider c'è nun de quais hits es unid oz a bunura tras in panos liste c'è no tatlein o tatlein un in mince cas per quist 80avel per quist dis special de Barry Gibb dels Bee Gees. Lascia più ant decidere a voi. Qui c'è claro, Night Fever, ci nana balà, il discos, fisuna variante. Staying Alive, belle sorgoranze, oh, els Bee Gees, ed qui c'è in grande hit. Appunto, Night Fever o Staying Alive, questo è il lettore, c'è un da questo due line a parlare. O potete scrivere mai un telefonaggio, cioè più niente, Night Fever fus un, Staying Alive due, potete semplicemente scrivere un o due. Moniada? Night Fever fus un e Staying Alive fus due. Potete telefonare ossa, o appunto, cioè volete scrivere. E allora decidiamo se ci siamo tutti.

Basler Stützen. Die iPod, summen aus der

vers è schlevaia. Passi calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia. Chi ha splicca.

Ed intanto es a decis. Bel, o tantavel del B.G. Barry Gibb de Lina Night Fever. Grazie fitch per tu question scritt. Hai, dire schon mo interessant de lir, per c'è giusto questo qua, blesendit, per qua ci sattet la suvent, ma efficient questo qua.

0: Las novitats der RTR.
1: La Polizia Cantonale Grischuna confiscasche plirs kilos drogas a Trimis in omvign arrestà. Adel dombra de las umfrendas en il Himalaya cresce vin avant, sulet al Nepal discur entant de passa mili morts. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las nov, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. A Trimis è venuto confiscato ir plirs kilos drogas, quai comunicesce la polizia centunala. Ter in controllo de personas aia in om en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizione della casa, ein els investigators lura cetà ulteriors kilos drogas. Trander auter cocaine, marijuana, ketamin ed ecstasy. Pinavant ein ins confisca passa 30 mili francs co er duas armas comunizion bec registradas. L'um de 39 è veni arrestà, alla polizia, alla procura pubblica, an avert las investigazions per vida violazione della legge de drogas ed armas. Chica Stadt, a Chains in Svizzera, ne stopper im Moment bitch de meir de costa bitach pli outs, providel Chains de referenza ipotecar. L'Uffizio federal d'abitazions lascia al Chains der incomodus 5%. Sin quest nivel bas historic, el già de piel settembre de l'on passà. Con la decisione dell'Uffizio federal ne dati uscien agli indrecht de pretender in reduzione u in augment dels Chains per abitazions. L'assicuratore de vita Swiss Life stritja radunt 6 plazzas fin la fin del 2028. Les plazzas vingen stritjadas, tant en Svizzera sco er all'exterior comunicesce Swiss Life. Il concern argumentesce quel spas con l'augment d'efficienza che sei necessari, u er la digitalizzazione cavanzia. Entras in occupazione selettiva de posizions avertes seien 100 plazzas già venides stritjadas. Am dem Temp annuncia Swiss Life er, kins eie augmentar

0: Tant creschi sin 4 mille assistient, il Tibet ha ultimamente discorrido 500 giuncante spritz.
1: La meteo.
0: Oz dominesce svens al soleil, c'ha e la ein magar in cinz nivels, i resta ciaut per il settember. A cuira basti oz per fin 25 grads, en sur selva per 30 de schnof a 23, aden la gnende di notte dati en ton 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mardi els prims de settembre, venir fins a gratulau, c'è buon'ora, per esempio, a Barry Kipp, dels Bee Gees. Giusto da di avanti, si fa festa, oz per in rodont, complisce l'ottantavel. I ci ci fa con ele, mo tot al zonzo, der complisce al zonzo, oz qua du dines co prossim. E sun le dine scene, i na propcia, voglia de gratulare, oz, bel, eget con noi, vi un buon di.
1: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Valentina, che vende Rujani, è stata 8 buon'ora la più svelta, e poi dire telefono vanno proprio in Blairs, per indicare Blairs hanno il zonzo questo 1 settembre. Buongiorno, donna Valentina.
2: Bienvenuti.
1: Ci apro e l'inciasa il zonzo. O in famiglia, crepito, non?
2: Già, ho la mia scar. Noel, altro. Si ha tons. Io le gratulate al fetch, senza sia tavola, a giovisce il buona senedat, pia plige in scuola, ed è tutto quel che fa, che il sedi in carbine vuole sia scuola aiuta.
1: Appunto, questa sarà la scuola, il secondo anno, pensa, o il primo, no, il secondo anno?
2: No, il primo, il primo classe, sì.
1: Bene. E al fin già uscendo Roms predilet, sai che c'è plagia?
2: Matte.
1: Matte?
2: Quei sì, preferì Rom per la sonnadina.
1: Ah, va? Allora, era ora c'è la mia scuola, o co?
2: Beh, la c'è la grafica. Ah, ecco, c'è ho calzato e metto in turno.
1: Belli. Oggi complisce l'alzettava, fa festa d'anniversario Noel Cavin de Rujain. Ci vediamo in notte tutto il buon. E con qua c'è la napo di tadlar, o se le gratulazioni della nonna is a spot tadlar. Irsun rtr.ch, allora curce il torna a casa. Grazie a Fici, donna Valentina, per il telefono. La tazza, quella arriva allora con la posta. In bel dì!
2: Grazie, ringrazio me, in bel dì.
1: Arrivair.
2: Adia.

0: Musica svizzera Anna Rossinelli qua pro RTR. Intanto arrivata Natalia Weber da Duchamp in 7 minuti sono in pelle 9:30 se si dà il lavoro tu hai già cominciato più la tornata se ho fatto un po' di pago in tamanzogna ci aspetta Natalia?
1: La ciaccia aspetta naturalmente e quella te mette in nus oz è linguistica mainz perché tu idee nus giants als ciacceders e als ciacceders in buccia e luf
0: Oh. Ma tu non fai bene, tu hai bisogno per declarare. Questa cosa non mi dire, Natalia. Tu hai svidel a cominciare a preparare, ossia giusto a decorare lo studio in avanti, e a cominciare fin già con queste scorne, e sto già se c'è, o se c'era molto meno, Natalia.
1: No, appunto, Eva vince già erdit, ci mette in una fotografia sul nostro status di WhatsApp della decorazione. Non è in fatto, ho motivi perché c'è e non sono in fin. Ma curce sono loro fin con la decorazione. Loro, dopo loro in fotografia perché i nostri auditori sono riusciti a guardare per noi.
0: Ma queste lumine sulla corna, questo qua fa splagiare al Ciaciaders?
1: A me fa quel splagiare.
0: E basta, da più natura. Buon.
1: No, ma appunto, tu e dei non già al Ciaciaders in bocce di luffo, per già vicinare la fortuna, ma scusi per non esco da per tua di ingrigione che concient ci si dice appunto in bocce di luffo. E la nostra linguista Marietta venga loro a declarare perché ci si dice di non andare a quei deriva e riuscire in avanti. Tematizzando già oggi un po' in la ciaccia e l'ora tematizzante però è che tutto è fatto qualcosa oltre per la chiesa di donne in Grigion. E il tema della nostra vita è creato attualmente, noi guardiamo in Cezeva le sündes un po' più esatte, sono problemi che hanno da piazza, che la regenza Grigion dice da qui e già da più.
0: Ir con Natalia Weber parlavamo di un'intuna interessante. Bel, grazie Fitch per quella sorvista, Natalia. È un piacere cominciare questo martedì in nostra compagnia, in 5 minuti alle 9:30. Mi sono Ladina Scena. State bene e Fitch, alla prossima.
2: Hat so lange gehabt fürs große Herz. Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bei umgeschickt. Bei mir Bruchlandung als Chappilot.

0: Mes di, mes radio.
1: Cominciamo già l'ultimo terzo dell'anno, senza restare ben il mais de ber. Settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il mais delle cendaille, delle joppe e sono un po' quelli delle sciurdum. A me per la buon'ora è sbato a già vaire bene. C'è la stet e in seppa sede, erce le temperature durante il dì, tige non c'è qualche sotter. E già vi mince che è un bel primo di dottor meteorologico per voi al microfono, Natalia Weber.

0: She drives me crazy, des tempchenes giuvains.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ein til jackpot 90 francs, ils chavazins en girina quists.
2: La chaussa è concepita per un'altra chaussa. La chaussa protegge. La chaussa ha una funzione specifica.
0: E in caso vous creais, che se weiss, che ce nus cercains l'ora de us in telefon 0800-2025-30. Nus provains. RTR Natalia, buon di.
3: Buon di, Duna Weber, che ho la rua per Margrit.
0: Allegra.
3: Ja, vai. Una proposta, semplicemente il cup det.
0: Mhm. Il cup det, il dunkler, is quit der me, ha? Protege, concepito per qualche sotter e vo direi sulla lista, donna Margrit. Grazie a tutti, un bel di. Addio. Nos provains in event, RTRG Cecciosas, buon di.
4: Bien di, te ho vincendo da suoi.
0: Allegra.
4: È un po' col spion da lies.
0: Per ci svezza ci sto da vent porta, ha? Il spion della porta. Quel, vos sulla lista, nu cercians in erna. Grazie a tutti per il telefono. Addio.
4: Addio.
0: E nus continuains. 0800-2025-30 c'è una buona idea per me. RTR, Natalia, buon di.
3: Bien di, che ho dovuto suoi.
0: Allegra, vi dice la penso.
3: Io dice la camera de sua vigilanza.
0: La Camera de giurezza, de sorveglianza, camera de sorveglianza, non cerciamo però nerna.
3: E boc.
0: Vens a studiare in avanti, grazie figli, un bel di.
3: Addio. Ciao.
0: 0800-2025-30, due proposte potessi incepigliere in culteroz. Ci val erince provir. E forse? Guadagnir, 90 francs in forma de bons docque oz, per quel ci ho la risposta corretta. Il telefono resta però quiet. Ah, qua c'è in provincia. Non spiegiamo in questa proposta. RTR, buon dì, ci sono andati.
5: Buon dì, qua è Marlene Solini di Santa Maria.
0: Donna Marlene, qua c'è provlaz?
5: Io provo con una tenda, un zelt.
0: Una tenda, di meno per ir sul camping, per esempio.
5: Sul camping, per dormire.
0: Ah, donna Marlene, nerna la tenda è qua c'è nus cercians.
5: Provai,
0: mi ha dato già un altro dì. Grazie per il telefono, bel dì. Addio. La tenda nerna, qui ci vuole udire, non svenza dire in cerca in un'altra direzione. Idis piccen, qui ci non cerciamo. Qui è stradiscienza, da più però erna. Provai da me, 100 francs l'ora, anche il jackpot.
1: Cecciausas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

Harry Styles con American Girls in 6 minuti isolas 10. E voi sapete che ho detto gli ultimi sì, se sono qui a decorare intorno un po' il nostro studio, oggi comincia l'autunno. Ed è come so, ed è usa zucchis, ed è foglie orange, ed è corna da cirves. E guardo intorno e penso, hai, ed è schon bel, ma qualche cosa mancia. Ed è se c'è ora che ci mancia. Una bestia impallida, una vulp o una montanella, o X, un urogal, X o c'è qualcosa. Il problema è, il muricio di RTR non sporge un giugno bestie impallide. E forse c'è qualcuno di voi pensa che ama ed è già muricio in X, una montanella o qualcosa impallida, ci stobbe intorno e clappa polvere. Qual fus la montanella per studio da RTR? Se vuoi sapere X una bestia impallida, se vuoi non trovare, più se non trovare almeno per il momento, no? E se sei sgogente da imprestare a me, e se sei un piacere, se non scetermi, scrivi un WhatsApp, un email, un telefono, fai sapere se sei una bestia impallida per me, per il nostro studio, e se sei enorme piacere.

0: las novitats ter RTR.
1: Suenter radund duas emnes, la via in Val Calanca vien puspea verta a partir de demaun a Saira. A la polizia centunale Grischuna confiscesce plirs kilos drogas a Trimis in nom vien arrestà. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Biendi. La part entadim la Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemna saira. L'Uffizio de Construcziun Bassa ha confermà ina informaziun sin sia pagina de Vartel stand de las vias. I dat però restricziuns. Uscia è la via de Calanca be averta trantach la bunura a las 6 a mesa, a la saira a las 8 a mesa. La notte, u erschi plova, resta la via serrada. Le lavors per endrizzare in pont d'urgenza de 120 metri continuation in tant. Suenter il Zorizis vehemens davant tuas emnes eran pliras bovas venides a val, avevan sutterà la Val Calanca. De pilura è la part entedim la val isolada. A Trimis è venuto confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Trina controlla de personas aia in nom en provada di schmetter 50 grams cocaine. Tra la persecuzione della chasa ein ils investigators lura cetà ulteriurs kilos drogas, trantar autor cocaine, marijuana, ketamine et ecstasy. Pline vant ein ins confisca passa 30 millifrancs, schcoer duas armas comunizion bit registradas. L'um de 39 è venuto arrestato alla polizia e alla procura pubblica an avert las investigaziuns per vida violazione della legge de drogas ad armas. Cica stat a Chains in Svizzera ne stopper il moment bit de meir de costs d'abitar pli auts per vida Chains de referenza ipotecar. L'Uffizio Federale d'Abitazions lascia al Chains der Incomodus 5%. Sin quest nivel basta historic è il già de pi el settembre dell'an passà. Con la decisione dell'Uffizio Federale dati uscire ne gindrecht de pretender in reduzione u in augment del Chains per Abitazions. Suenter l'inundazion dieser Strusa en il Himalaya el dumbert alles umfrendes a Nepal al Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalesa discura entant de mili a 7 morts, la China annuncia sedisch umfrendes. Danach las autoritats embleras baras completamein deformades. I venia fac quint che il dumbert als morts cresce vinavant als proximes dies ademnes.

0: rtl.ch.
1: Quis dieses udiro ad üna der ciò, in buocet luf. Il salut per ciaceders e ciacedres. In sim bel möt de giuvigere gera fortuna durant la ciaccia, o se giusto congolo con il Weidmanns heil del sturascht. Ma in buocet luf, es in se precis quicces nu vol o river durant la ciaccia e la buocet del luf, ma perce es giuvigio quell'ora insomma? Domandas sur domandas per fortuna, dopo qualcun ci ha le risposte, questa nostra linguista Marietta Catomas Manec, ella venga a fare la visita in pochi minuti. Mio nome è Natalia Weber, buon dì!

0: Alessandra con Maria Magdalena e nostra Marietti sono termina al studio.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hi, mio bezinger è Cecilia e tu sei un ega fitch botni in contatto con salute in bocciat luf. Per me, der quince è semplicemente normale che si vive con Cecilia e Cecilia, ma Marietta scucipera non è quel termine che normal, ci si dice.
2: E in Engadina vanno a stare in tipiche vispe, in cacciatura e in cacciatura, che è ciò, per me è questo si vede, bo ex non tipico. E tu selva, ad è il surmir di un splitost buona caccia, ni lubien success, ni bien siet.
0: Asen sei fitch simple. E questo in bocciat luf è ja schon er un po' in curioso già vis. Also, non è so se giusto c'è il plan numero uno di un cacciatore di arrivare alla boccia del luf in tence le caccia.
2: No, è la bocca di un luf vuole essere proprio buon essere. L'altra significazione della bocca luf va in quella direzione. Io ho una idea del vocabolario. Bocca luf sa montare in vent Freud, per esempio, Jeans, ni Je, Vins, Evrin, gli hai una decia bocca luf. Lo Jeans, ni Je, Vins, bocca luf è ad una storia stirale, per esempio, la Casti, Stik, scu ein in einer Bucket Lukf. Als eine Person war alle Malura, dienst in divers Lagen sein Romanchia in ein Bucket Lukf. Poi es ins Gi et in der Kacchadura nicht in Kacchadura ein Bucket Lukf, die wie ins an Sesetz kel Mondi alla Malura.
0: Qui sind sie unnoch, also per c'è es die Schuße in ein Giardine, weil mi steir in sei präzis l'incontrari da quei cis manager, also questi, di non trovi in questa ironia.
2: Quella da fare con una credenza blaua, quella credenza blaua è fece, veglia. Già i greci temevano una domanda che i dios se vessero venire qui, se i mondi venivano bene con un sacci, che i dios se vessero castigliare quella persona. Per cui, gli avvisavano più buoni anzi che sliet, se capisce, col divis implicit che questa è la finale all'ottutina.
0: Also, che vuol dire che pensavano se c'è buons giavus potessero provocare loro qualcosa di noce, qualcosa di negativo?
2: Yeah, con volvere il pleitz speravano di savere quali erano il nostro spirito. Quel fenomeno è scino una delle formule apotropeiche dati in altri lunghezzi ed in altri contesti. Una formula tedesca fece conoscente è, per esempio, Hals- und Beinbruch.
0: Hai quella conoscenza che hai tutti appunto per giovigere a qualcuno in sé fortuna e nasce al rompere la ciamma.
2: Claro, in una forma semelhante all'inglese, o l'inglese break a leg, e che ho scopo porta cliché busco sfracche combes. Ad un francese, per esempio, giovigi in sel mondo del teatro avant che si in tribuna merdre in all'auto. In all'auter.
0: Non è in senso proprio qualcosa positivo al primo momento.
2: No. In una formula che portava il madame Kamsko, quella romancia, aia un flau in russo, leo dins ni pucha ni perà. Che monta tanto ni plemme ni flom, per tutto questo ci weder daunen noch federn. Poi è che il diviso di una caccia senza successo che maneggia exact il contrario.
0: Se non tornare in so, se la formula di fortuna rumenge, appunto in bocciat luf. I doio per tagliem, fitch simil in bocca al lupo.
2: Già, quella formula è identica. Probabilmente hanno in sorpreso l'angelina la forma del tagliam. La risposta che è stata d'Italia a quella vista di Anton, boh.
0: Tu dici che ora è crepi il lupo, semplicemente be crepi.
2: Il luf crepi, esatto. Se ci vediamo le due orionde da formule apotropeiche, poi da culinare il nostro spirito, quindi già il contrario, dove ci maneggia, da die bo menzionare, anziché che si avesse svegliare il nostro spirito, quella risposta italiana si dirà di vittir per più tardi.
0: Ma è chat quella potesse nos ersurpigliere. Se crei in avvenire, si è già visto che c'è un bocciat luf, allora desse de rispondere semplicemente c'è il crappa. Crei che tu ne senti fitch bel. Grazie fitch Marietta. E naturalmente c'è nos già visions è già usa a tutte le cacciaders ed il cacciaders ci sono pronti per la cacciata grigiona. In bocce del luf, senza rivir, in la bocce del luf.

0: Hemigerl Stefan Eicher, in 30 Minuten les Dijemets.
1: Il Challenger.
0: La Lia Rumänsch in Bida Oster schon ad un Café Rumänsch a Lyon. Questa Serie de Cafés Rumänsch Rotation. E des ad una lore ad un Oterlö a Lyon, l'occurrenza l'inscunter. Oz o quell'ora lö anti il Coworking 71.30. Que a zeva mezzdì delles duas alles treis. L'ora fuss un altro incontro rumensch a Turic, l'Union delles Romances e dels Romans en la Bassa. S'incontren oz ein til Restaurant Weisses Kreuz a Turic, alles 6:30. E l'ora fuss oz ein gentile postre mise a cuire, il Deutsch de Sode Theater Hinterbergen, que la saira alles 7:30. Quarter de mem, erda c'è un caffè rumensch, l'ens mezzdì l'ora però e qui anche la biblioteca comunale de Ftan, e comincia quart d'ens les desch.
1: Il calendario.

E già esa in 4 minuti las 1, schlau da qui per vus las prossimas novitets. Ziva las novitets, ans occupains nus ence un poin cun las cesas de duanes, cun quella in Grischun, e per ciccia la regenza Grischuna ha un po' un'altra opinion cu la presidenta. Nus odins de più da qui, e per ciccia ho forse un po' mema poce plazza o tua tunena. Tua domandas ci vengen scleridas.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter radunt duas emnes, la via in Val Calanca vien puspe averta a partir de mon a Saira. La Confederaziun ingentesce las frequenzas per la reit mobile per 855 milions francs. Da pli de quals temas a da Laura, dati us en las novitats de las Indisch. Al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Biendi. La part entedim la Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemne saira. L'Uffizi de Construcziun Bassa ha confirmà ina informaziun sin sia pagina de Vartel Stand de las Vies. I dat però restricziuns uscia e la via de Calanca be averte trantach la bunura alla 6 a mesa, alla saira alas 8 a mesa. La noc uerci plova resta la via serrada. Les lavurs per endrizzar in a pont d'urgenza de 120 meters continuation en tant. Suenter ils orizis vehements davant tuas emnes eran piras bovas venides a val, avevan suterà la via de Calanca. De pilura e la part ente dim la val isolada. A Trimis è veni confisca ir plirs kilos drogas, quae comunicesce la polizia centunala. Darina controlla de personas aia in om en provada di schmetter 50 grams cocaine. Dar la perquisizion de la casa aia nels investigaders lura ceta ulteriurs kilos drogas. Trant rauter cocaine, marijuana, ketamin et ecstasy. Plinavant einels confisca passa 30 millifrancs, scoer duas armas comunizium bec registradas. L'um de 39 è veni arrestà e la polizia e la procura pubblica han avert las investigaziuns per vida violazion della legge de drogas ad armas. Ils posiders de la reit mobile Swisscom Sunrise Assault ston renovar lur drets per utilizar las frequenzas de funk. La Commission de Comunicazione Responsable, Comcom, ha intant fixa las premisses per l'ingiant de las frequenzas ad in prec minimal de 855 milion francs per la nova surdada. In gentavin vengono frequenzas che vengono duvradas oz delas trais progiders che scade però la fin del 2028. L'auktion dvei avaich lieu al secund quartal de l'Alteron. Las novas concessions valen lura fin la fin del 2043. Quant blech che l'ingiant porta la fin finale propi è avert. L'organizzazione de GIT Save the Children avvertesce dell'eruzione de malsogne privolusas en las regions pertucciadas della inundazione desastrusa en il Nepal ad el Tibet. Bleras funtaunas dauas sein schmardadas entras lotze a ruines en blerslaus manchia aua de baiver netta. Uscia possin malsognes de diarrea sedrasach fit spert. Aua stagnada fece acuitats. Las multiplicesce il muscins che infectesce come il sogno scodenge. Collaboratori dell'organizzazione rapportano le relazioni di igiene catastrofali. Danach indicazioni ufficiali, il numero delle unfrendes in tant cresci sin passa mili, presto 4 mili ulteriores persone

0: Tucedas de violenza a Cesa, protezion e suot tet. Per part lor er cun lor i fans. La Cesa ha treis plazzas de famiglia, ma quei no basta punto ad una.
1: Im moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit. Es bräuchte mehr Platz.
0: Quei manager Petra Schmidt, ella ist Präsidentin del Cusal de Fondazion de la Cesa de Duanas del Grischun. Ed ella aggiunge, che el 2025 seien 91 Duanas e 209 fans nidas refusedas per vida mema poches plazzas. C'è ci capite, in un tel moment, e per c'è la regenza di stotuna c'è il Grischun e già avuanda plazzas. Quei tematizzainz nus in questa mezz'ora, per vos il microfon, Natalia Weber.

0: TLC Waterfalls, les Unde Gemetz e Corinna Schmidt, alles Novitäts.
1: La parte de la Val Calanca è più accessibile a partire da mesemna saira, e dà però restrizioni, ossia è la via ben aperta tra la bonura alle 6 a mesa e la saira alle 8 a mesa. La notte, o erci plova, resta la via serrata. A Trimis alla Polizia Centunale confisca ir plirs kilos drogas. Darina controllo de persones aia in nom en provada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizione della casa aia la Polizia Centunale lura cetà ulteriurs kilos drogas. Adels progiters della reit mobile Swisscom Sunrise Assault ston renovar lor drechts per utilizar les frequenzas de funk. La Commissione de Comunicazione Responsable, Comcom, ha intant fixat les premisses per l'ingiant de les frequenzas ad un prezz minimal de 855 milions francs per la nova surtada.
2: La Meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed ir va in event con ora de bellezze e roz doque fisch bier sull'agl. Con l'uno l'altro nuvole però in c'entrante rein, de resta ciot per essere già settembre, a cui era doque oz fino a 25 gros in Surselva, l'ora 39 23, ed era in enge di note is enge fige agreabile con intorno 20 gros. Da mem is l'ora vaira simil, scu push mem, con fino a 26 gros, id 20 enge un po' in picciot, e resta di mena fige agreabile.

0: E crei che vus vais giabadu in ultim temp e malegr fitch sull'utuan. E que per vide differents motivs. La moda d'utuan es grandiosa. Il manger d'utuan fenomenil. La decorazione d'utuan bellezza. La natura es transformesce in las più belles colors. Per me es l'utuan quella stagione in cui la bagniera vende ce drovede più suvens. Cendailas vengende ce in pizzedas. La crue de te surveng bod in burnout. Ma... Il primo di settembre è 30 rotter per tutti gli Potterheads, also per tutti gli grandi fans di Harry Potter, era un fitch importante di. Oggi comincia sempre il nuovo anno di scuola a Hogwarts e da Londra vengo a festeggiare in modo e maniera un po' più speciale. Forse per questo ci non conosce quel mondo magico che c'è. La scuola di Hogwarts pigliano gli scolari ad una il primo di settembre il treno. Il treno diventa a Londra dalla stazione King's Cross, punto alle 11 sul binari 9:15. E per cui es può minciare alle 11 essere proprio a questa stazione a Londra, alla King's Cross, e allora punto alle 11 vengono allora proprio questa annuncia già qua.
1: The Hogwarts Express is now departing from platform 9 3/4. All students are kindly reminded to sit to your ticket and board the carriage at once. All aboard!
0: Cienz e cienz de fans es radunen la em concel las bagettas magicas per parte rein als mantels de la scola e spetten sin quist pitchen moment alles undes ci per allora proprio ad essere un po' in magic. Per cui, se vous voulez notte fare un plagiar a X qualcun, ci des grand fan di Harry Potter, guardate ad essere una volta al primo di settembre a Londra, punto alle 11 alla stazione di King's Cross. Save!

Jungle con Carry On in 8 minuti les 12. E dice di per un quarto momento. Bia faler zurpiglia col magazzino da mezzodì. Noi siamo in slura alle 12 e mezza. Ciao, squadrina per le gratulazioni. Ora è tempo di dire gentile. Spero che vi ascoltate. Buon appetito e bel che stai in nostra compagnia.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Sunrise Salt e Swisscom stemmetter su maisa almen 854 milliums per le frequenze da telefonia per le prossime 15 anni. Pushmem comincia la procedura d'incent, nous vens als details. Le pendiculiere de Splüge Tambo installation al moment per ver 4 milliums francs, 9 chanums de naif.
2: Wir haben in den vergangenen Winter immer wieder gesehen, die Winter, wo man früh starten kann, da kann man Umsatz machen im Dezember, Januar, Februar. Und da muss man einfach bereit sein.
1: Per Cecils Chanums de Naiv, dessen ist ein Salvament per les Pendiculieres de Splüge und in sich quiste Mischum. Der più Naiv per Splüge e der più Sulai per Lüge del Signor Edi. Le Schweiz en profitò quiste steht del Bger Sulai.
3: Der Esel kaliert tut als il Zucker alles aus, man die Reste sperrt.
1: E quello da sprenza un buon vigno, noi venz visito il viticoltur Aaron Candrian, te la vendemgia a flash. E da Trimis la polizia confiscò più chilos drogas e fatto un'arrestazione. Che cosa il magazzino da mesdì, dal 1 settembre, mio nome Tobia Faler, floccia ta glasent da noi. Le frequenze di telefonia in Svizzera vengono incantate al cominciamento dell'anciveno per i prossimi 15 anni. L'auzione comincia a terpassa 854 milioni di francs. La Commissione federale di comunicazione Comcom ha presentato oggi a Berna i criteri per Swisscom Sunrise e Salt. L'Adrianca Martin rapporta.
4: Incantadas vengono le frequenze che i concerns di comunicazione Swisscom, Sunrise e Salt droven già da pil 2012. Con preliaucula da vosa auzione ha il prezzo di partenza per seguirà in blocco di frequenze, denton s'augmentaus per token il 3-dobel. La Commissione federale di comunicazione Comcom giustificesce quei augment col fatto che il diembo di frequenze è limitaus e che quelles ein in bein pubblic. Tenor la legge, seien ils concessionaris obligai de pagar in una summa adeguata per restar d'ovra quelles frequenzas. Malgrat quei augment, quintela Comcom denton bu con in influenza directa sils prezis d'abonnements de telefonin. La concurrenza seien vina von gronda ed ils cuosts per las frequenzas seien sperlas investiziuns e la tecnica e la gestion de las reiz mobiles in factur de cuosts plitost pign.
1: E nus restens giustet l'infrastruttura pubblica. Las lavuors de reparatura zieva las bodas in Val Calanca fen progress. In cuors de quist'evna des der ciò tuor la valle ser accessibile durent il dì. L'Ervin Caduff ha las novitez.
5: La parte entadim la Val Calanca è puspe accessibile a partir de mesemna saira, quae ha l'uffici de construcziun bassa conferma. La vertura regulara suonda dentant pir gievgia, davent de l'ura e la via de la Val Calanca mincia mai averta trantra la bunura alla sisa mesa e la saira alla socia mesa. Il traffic ven regla entras personal da sigirtat. La noc, uer si plova, resta la via serada. Las lavurs per endrizzar in a punt d'urgenza da 120 metres continuation, su entre il Zurizis vehemens davant duas emnas, eran pliras boves venidas a val ed avevan sutterà la via da Calanca, da pilura e la parte entadim la val isolada. A Trimisa, la polizia cantonale confisca ier plirs kilos drogas. Dina controlla de persona saia in om emprovada di schmetter 50 grams cocaine. Ter la perquisizion della casa haian ils investigaders cetà ulteriures drogas, tranter auter cocaine, marihuana, ketamin ed ecstasy. Plinavant haian ins confisca passa 30 millifrancs scuera duas armas becce registradas inclusiv munizion. L'om Schwitzer

0: Par per il traffic da rauba sur confin. Il program che veni lancià il 2012 ha costato chiars 400 milioni francs.
1: Ed ora guardiamo la regione di catastrofe in Tibet ed in Nepal. La regione combatte con le conseguenze dell'ovazzum.
0: In la regione dell'inondazione disastrosa in il Nepal ed il Tibet potessero derasare malzogne privlose, da cui avvertisce l'organizzazione di GIT Save the Children. Blairs funtaunas d'aua saien contaminadas entras lotza e ruinas, savens manchia aua da bai verneta. Uscie posse malzognas da diarrea sa derasar fitch spert. Ed in l'aua stagnada sa multiplicescien muschins che transportin malzognas sco fevra da dengue. Las relaziuns igienicas saien catastrofalas. Tenor indicaziuns ufficialas el dumber de las umfrendas entant crescis in passa mili. Prest 4 mili ulteriures persunas valan anc sco sparidas. L'aspect positiv in saia spendrà passa indisch mili persunas ed in cines importantas colliaziuns de vias aien pudi venir refaccias. En la guerra dall'Iran pledescia Teheran puspe per una soluzione diplomatica. Din in scontro regional en il Kirghistan al presidente iranais Masoud Pezeshkian dic che schil Stadis Uniz sa tegnen puspe vit lur en permischuns veglia era ses paiais far il medem. Il Davos Temp aveva nel Stadis Intermediaturs Pakistan, Qatar ed Oman cumenza in una nova runda da diplomazia. Radunt in mezzon sunter che la guerra a cominza na sanagin coi va in avant. La fin dall'emna era la situazione al golf della Persia puspe escalada sunter attaccias vicendaivles.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Le pendicoleres de splüge Tambo survegnen un dels più moderns Systems de Firnaif del Grigium.
3: Wir haben es hier eigentlich wirklich nur das Beste vom Besten, sagen wir mal, ausgelesen. Das heisst, wenn die Luftfeuchtigkeit einigermaßen mitspielt, kann man dort bei minus 2-3 Grad kann man dort Schnee produzieren.
1: Per Cecil Nov System ist ein Kolb der Liberation und in so einem justischen Prozess des Responsables. In Tentia a Splüge, wenn ein Installation ums den Neif, wenn ein Flash fährt, wenn Demja. In der Quelle Joven Les Vespres quist dann eine grande Rolle.
4: Ja, mai wird dann das Vespres kein Kevon. Ich poppe kurz so leil, wenn auch ein Millis. Das ist wenn sich spendiert, die Jovanschok in die Wetze gehen und in Schleiwit Lunde.
1: Cicelles Vespres Joven per una Rolle, tele vendemja a Flesch und ins Vesla Findel im Schum. Ose guardens enche, quent belli tschot, tschukwe vien oz i da mem.
2: La Meteo.
0: Il centro mezzogiorno forma in 5 nivelli di cumulus sulle montagne e si è dato pulit bler sull'egli. In il Sursees vengono 30-12 gradi, in Surselva 19-23 ed in la regione di Quira intorno 25 gradi. Da me ne pusme un dati madema mai bler sull'egli con in 5 nivelli di nivelli e nivelli di cumulus, dievge splendur il sull'egli per part scizzont di in ciel zerreiden. La temperatura maximale è intorno 26 gradi.
1: Le pendicolere de splüge Tambo è da vosse un tem difficile con i vierns con poche naif. Le vigenenche val rein ostu via salver le pendicolere questa stet con una squitta finanziella da var 8 mili francs, 5 mili francs in forma da Queens d'Electric, ce le vigenenche rilasciò le pendicolere. Uesse survenge splüge Tambo un sistem de fer naif per circa 4 milions francs vengono attualmente installedes linges da dova e cianums da naif. Als Raps vengono da püses Nenches per grande parte in Val Rhein e la Val Schanz. Per qual scopo sind da fundeda una nova società d'aktien, la Tambo Finanz Infra SA. In caso del dessen las novas possibilitäts de Firnaif, der un impuls al turism dall'intera region. Al Federico Bellotti cos details.
5: Actual manch vignan installadas las lenges d'ava, ci von da vent da Spleia, finter la stazione da Metz e la stazione da Montogna, la Tanaz Höhi. Per poder producir neif, vo una nova lenge d'ava da 3 km, da vent della centrale elettrica Hüscherebach a Spleia. Christian Simen, il presidente comunal da Val Rhein, declara.
6: Wir nehmen das Wasser gerade aus der Druckleitung, bevor Strom produziert wird.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: E noi essen da Schenotte. Punktuell scolore svizzere ed espreziseles dudes e mezz. Temp per gratulier a tu questi festaggi nozze anniversari ils prims de settembre. Mio nom Natalia Weber. E mia prima gratulazione va a Ftan per la Safira Valentin. Ella festeggia sia 9 anniversari e survegna questa gratulazione. Ciao Safira, da tot cor et gratulaina per tes 9 anniversari che tu cumplisces oz. Tot il buon per la scuola, per la musica che tu fast e della ginnastica durdins. Oz un bellissimo di ed una flotta festina. Quai et Gevusen, mamma e bab, con tia sor Jasmin, e tes frar Leandro, Pin Tomas e mima Silvia, con famiglia e nona Lucia. Per Safira Valentin, te lanzos usa alla Sarah Larsen con Lush Life.

Sarah Larson, Lush Life, un regal de musica per Safira Valentin Deftan, ci festeggia sia novi vel anniversari. La seconda gratulazione è per Ida Cavigelli Giger de Tavo Platz al Guckebach e la festeggia sia 89 vel anniversari. Per ella è ne scritto quisco. Cara mamma, cara sora, cara quinada. Cordiale gratulazione, sintiu 89 aval onde nascenza. Nos divisain buona sanedat e biax lonch per tiu futur. Nos savain che ti as adina plager de visites. Ascia sa vesin oz. Oz ai tiu di. E questa gratulazione ven dalla Rosmarie e l'Andreas, la Clara ed il Zepp. Nus, non in Berlin l'ora B, con una gratulazione, l'anniversario della donna Ida, ma bene con musica, Vico Toriani con La Montanara.

0: Per lo 109 Ivel de Ida Cavigelli Giger Vanzetterlo Vicatoriani con la Montanara. E allora ho Valentina che viene da Rujain e ci telefonò oggi in buon'ora per la cupina.
1: Io sono Scar Noel, also Siatons. Io le gratulate al fec, senza il suo tavolo, e giovisce il buono senedat, vi applici in scuola, ed è tutto quello che fa. Che sei in capo in una sua scuola aiuta.
0: E allora spol allegrir de sornir posta de RTR, la cupina va al Noel Cavin de Rujain per sia settival anniversari. Vangens luna vainza, le lins de telefon sono a partir de dosa avierta, se avessi sgogente gratulera qua cun, l'ora inizia già la chance di un telefon al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: E dal telefon is USA Marlin Solinger de Santa Maria. Allegra.
1: Allegra, danke. E wir sind gratulat alla Fedina Meier, chiara Fedina scha tu tagli scho sul Radio Romansch, scha te le sia gratulat e te giugiar tutto il buon per te 78 anniversari e ci tu resta già mo frisce e scoccia tu esci mo frisce, tu hai scho di un mantun lavur e piglia un pa più pacifico, quist mont in un stresser, cha tu e fas un pa, o se con qualità un pa più pacifico e più blau. Hai, e allora se vuoi sai ne do mezz'di per mangiare un toc d'arta. E te c'è visto se una canzone delle montagne della mia patria. Ciao, Ferina.
0: Quella, te l'hai già fisco, gente. Grazie per il telefono, Marlene, e bel se vuoi mezz'di.
1: Stessa mangi.
0: Addio.
1: Grazie.

Per imbellir il 78° anniversari della Selina Meyer, Vainza Tadlo, il Ziauers Arno ed Aldo con le montagne de mia patria. L'ora adesso finia via WhatsApp una gratulazione per Hans-Peter Mirer de Zerzana, per el es nia scrit l'ora quistco. Gratulazione per nia scar bap e tat Hansi, sin il 69 avel natalezzi. Nos engraziain per to quai che ti fas per nus. Eis anc adinna, schifiz e fas in a massa sport. Mo in blidi buc da fa in tec pacific den terren. Nos vain fech bugen tai. Tiu Beadi Leon, Lian e tia Beadia Lin, tis figlies Sabrina, Anita e Nicole e tia dunna Connie.

0: Amir, con avec toi al telefon es usa Anna Menge Priuli, ci vesgo gente gratulire. Allegra.
1: Allegra, con Natalia. E les gratulare a mes visaviati. Ci stai o Bischof Zels.
0: E questo è il Moreno Short, festaggio 14 anni. C'è già visto tu il Moreno?
1: Ciao Moreno, per te il 14 anniversario di Avigina da Corsa, Sandà e Fortuna. E c'è resto, ciao Scofinoz, una viadi da Banadì. No advain, fici gugent. Ciao salute e fa un bel dì. Poi c'è bisogno di tata e pin-pemp.
0: E di scuola al Moreno Rumens, che vive a Bischofzell? Di scuola?
1: Sì,
0: senza
1: sì,
0: problemi.
1: Sì, ma problemi con le cifre, sono un po' problemi.
0: Ah, quei conoscenze crei tu, le cifre studiasci o Rumens. Ma bene.
1: Da fatta nuovo.
0: Se des be quello, ora non esco in giù problemi.
1: No,
0: con tutto in ordine. Non sta per Moreno Shorta, il graubünde del DJ Mico con la Sandy. Grazie per il telefono, donna Menge, bel seba mezz'ora.
1: Grazie, un bel dì era della. Grazie,
0: arrivai.

0: Caro bünde, DJ Mico, Sandy e MC. Tiramisù, io non vengo però a fare festa in Grigione, ma ben era Bischofszell per il Moreno Short, ci festeggi il 14 anniversari. Noi continuiamo direct con la prossima gratulazione, ci vengo della Miriam Giger. Buonasera.
1: Buonasera, io le voglio gratulare del Noel che vengo, Giurusain, a divisare tutto bene, si sia a tavola, alle 5, quel vengo in istituto in Giurusain, così dicono.
0: E allora Paolo, per festa con musica rumenca e rencia, grazie ad ella, Paolo Tadler, allinar per dir con mia flotta Lisa Lotta ed è già vicino in bel, se va a mezzodì.
1: Ciao,
0: addio. Ciao.

Oschea, es po erga tuler der RTR con Linard Perdil, mia flotte Lisa Lotta, pel Noel che veng de Rugein, el festaggia sia settivel anniversari.

Lover. La Taylor Swift ensemble col Shawn Mendes. Lover, ed es l'una e 3 minuts. Ed enche survni una gratulazion inscrit per WhatsApp. Oz festivesche nies meine Spus, Andrea Wieser de Quera, e ses frars Jürg ed Urs, il schon conto chavel natalezi. Nus gevigein tut bien e bia success de dir per Buleus. Salits, Semi e Hedi.

0: RTR in mardi ceva mezzodì e già esa lunedì un quart. Bons del bogna ingedina tramitainza la giubilara Selina Meyer ci festace il 78 anniversari. Ella surving grazie alla Marlene Solinger ci ho gratulua della duas entrigias per ir un po' a fer wellness.
1: RTR las gratulazions.
0: E qui fisso questo da mia parte, ci vi sento a tutti un bel Pacific 7 mezzodì. Per voi il microfono era Natalia Weber, ci vi sento a tutti un bel tempo di ciaccia. Esco in vacanza, noi siamo in l'ora un'altra volta da ciò. Ste bene.
1: Il suente mezzodì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme del nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: las novitats der RTR.
1: Tenor in der Petition der Giuvna PPS, duan ils Lufs in Schwitzere, vegni reduziert drastigamein. Ellas Frequenzas per telefonia mobile ston vegnir ingiantadas da nova main. Ellas duas, miu nom, Erwin Kadof, ben vegnir. La giuvna PPS vuol reduzir il dumber de lufs in Svizra drasticamein. Plir secziuns cantonales, trantar quellas era quella dal Grischun, lancescen ina petizion nazionala. Quella pretende ina limite de maximalmein 7 trieps in l'entira Svizra. Actualmein dati in Svizra 43 trieps, 13 de quels sulettamein in il Grischun. La TIRS pretende la giuvna PPS proceduras da saietar pli sveltas, mo uscie posi l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretenzion della petizion è che il scust per il management del Luf venien pubblicats completamain. La parte entadim la Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemna saira della SIS, quae comunicesce l'uffici de construcziun bassa. La vertura regulare suonda dentant Pirgevgia. Da vent dell'ora e la via della Val Calanca mincia mai aperta tranter la bunura alla sise mesa e la saira alla zoccia mesa. Il traffic ven regla entras personal da segirtat. La noc uerci plova resta la via serada. Le slavurs per indrizzare in punt d'urgenza da 120 metri continuation. Ils purgiders della Reit Mobila, Swisscom, Sunrise e Salt, ston rinnovar lur drets per utilizzare le frequenze da Funk. La Commissione de Comunicazione Concom ha fixato le premisse per l'ingiant delle frequenze ed in prezzo minimal de 255 milioni francs per la nuova surdada. Le frequenze che vengono già duvrate oggi scadono la fin dal 2028. L'autoron vengono quelle ingiantate da nuovo main e valen su entro in fin la fin dal 2043. Quant bler che l'ingiant porta na San Inzang Becchdir ed il passana e Becchadina da in un mondo per tutte le frequenze. Apps e piattaforme facilitation de nuovo le procedure alla douana. Il programma di modernizzazione della Confederazione doveva essere terminato fin dall'on scoplanizzà, che all'Uffizio federale per douana comunicà avant le medie a Basilea. La fine mira è di poter controllare più efficienti persone, veicoli e roba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidare compras privates ad interprese stata a disposizione la piattaforma Passar per il traffic da roba sur confin. Il programma che veni lanciato il 2012 ha costato 400 milioni francs.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo si forma in 5 livelli di cumulo sulle montagne e si è dato pulito per sull'aglio. In il sursese veni 32 22 gradi, in surselva 19 23 e in la regione di Quira intorno 25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escubrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Tenor in der Petition der Jufna PPS tun ils Lufs in Schwitzere venir reduzits, drastica mein. E den Brandistas und den Brandists an der Diener der meinen Kompetenzes der Basa. Ille los treis, münum, erwinket auf, beim Veni. La Jufna PPS will reduzir il Dumber der Lufs in Schwitzere considerable mein. Lire sezions cantonales, tranter quella sera quella dal Grischun, lanciaschen in a petizion nazionala. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 treps in l'entira Svizzera. Actualmein dati in Svizzera 43 treps. 13 de quels sulette mein in il Grischun. La Tiers pretende la giufna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscie posse l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensión della petizione che il costs per il management de l'UF venien publicats completamain. Emprendistas ed emprendists hanno dine pli nausches competenzas da basa. Ortwart Kritiker seien las abilitats de Schriver e las enconoscientias de Mathematica. Quede musse in recerche ter redond 2.900 responsables per la formazione. Tenor las firmas domandadas seien la situazione venida mendre ils de vos 5 fin die jons. Per ils managis de ventie uscie pli e pli grev de chattare emprendistas ed emprendists adattats. Redund 3/4 dals managis sustinja ils juvenils cum mesiras de promozion supplementaras. Apps e plataformas facilitation de nov las proceduras alla duana. Il program de modernizzazione della confederazione doi esser terminale fin de l'on scoplanisà. Quea l'uffici federal per duana comunicà avant las medias a Basilea. La fine mira è di poter controllare più efficienti persone, veicoli e rauba. La popolazione può fare diever da quick toll per liquidare compras private, ad intraprese stata a disposizione la piattaforma Passar per il traffico da rauba sul confine. Il programma che veniva lanciato nel 2012 ha costato 400 milioni di francs. Indes di saire, kurz avant las nov, ein Motociclist de 22 ans fat in accident per acna culpa a cuira. Kurz avant la plaza della posta ha il pers la controlla sur de ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazione della polizia della cittat saia el sablissa greva main. Il servetsch de salvament de cuira a transportail in l'ospital cantonal, nur kin saire prendi nem prove de sang e de durin. La Grabenstraße è stata serata per redond 3 ore.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo si forma in 5 nivelli di cumulus sulle montagne su scegliò dati per grande parte sull'egli. In il sursese vengono 30-12 e 22 gradi, in surselva 19-23 e nella regione di Quira intorno 25 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La Saira der RTR.
2: Kunzempel Werz.

Schettet la radio, meine tras le storie de musica. Schettet canzons, diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpet nadat. RTL. Nuo che la musica è da casa.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor in a petizion della giuvna PPS tuan ils lufs in Svizra venir reduzits, considerablamein, ed apprendistas ed apprendists an adina da main competenzas da basa. Il las quater, mio nom, Erwin Kaduf, benvenni. La giuvna PPS vuol reduzire il numero di lufs in Svizzera drasticamente. Plir sezioni centunali, tra quelle era quella del Grigion, lanciano una petizione nazionale. Quella pretende una limite di maximalmente 7 trieps in l'intera Svizzera. Attualmente dati in Svizzera 43 trieps, 13 di quelli sull'etamente in il Grigion. La TIRS pretende la giuvna PPS procedure da saietar pli sveltas. Mo uscie posse l'alpegazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione che i costi per il management del LUF venien pubblicati completamente. Emprendistas ed emprendists han ad ine pli nausces competenzas da basa. Ort wart critica seien las abilitats de scriver e las inconoscientias de la matematica. Quede mussa in recerce ter redont 2.900 responsables per la formazion. Tenor las firmas domandadas seien la situazion venida mendra ils da vos 5 fin 10 ons. Per ils managis da ventia uscia pli e pli grev da chattar emprendista

0: ed emprendists adattats. Redund 3/4 dals managis sustengia ils giuvenils cun mesiras de promozion supplementaras. Apps e plataformas facilitation de novas proceduras alla douana. Il programma de modernizzazione della Confederazione doit essere terminale fin de l'on scoplanisà, quae all'Uffizi federal per douana comunica avant las medias a Basilea. La fina mira è de poder controllare pli efficient personas, vehicles e rauba. La popolazione può far diever da quick toll per liquidare compras privates. Ad interpreses stat a disposizion la plataforma Passar per il traffic da rauba sur confin. Il programma, che veni lancià il 2012, ha custa stiars 400.000 francs. Jindes di saira kurt avant las nov ai motociclist de 22 ans faccia cuire in accident per acna culpa. Kurt avant la plaza della posta ha il pers la controlla sur de ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazione della polizia della cittat saia el sablessa greva main. Il servetch de salvament de cuire a transportail in l'ospital cantonal, nua quins aira prendi in emprove de sang e de durin. La Grabenstrasse è stata serata per rond 3 ore.
1: La meteo.
0: Da maun e pushmaun dati bler sull'el con incins vels de nivels e nivels de cumulus, gievgia splendur il sull'el per parci zont din ciel serein. La temperatura maximale è intorno a 26 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La nede da vin 2026 dal signor Edi pudes vantir fich buma, dice una sommelier professionella.
2: Il Pinot Noir, che naturalmente è un effetto importante, io ho prenuto il Grigion, l'ha da giù seguire in effetto buona qualità.
1: Perché il vino di quest'anno potesse essere specialmente buon in quinta la sommelier Faye Köhler, più tardi in questa emissione. E più tardi, tutte le guidate, tre la città di cura sono già popolare scuola me. La città registra cifre di record, la reportage di Ersudins verso la fine dell'emissione. E non squintens, perché c'è il chauffeur da posta in Surselva, è in avanti una situazione tendida.
3: Per lunghe arbeitszeiten gegenüber, die man vorher hatte, wird für einzelne Mitarbeiter die Attraktivität gemildert, oder? Was eigentlich, was nicht mehr so attraktiv macht, um bei uns zu arbeiten.
1: La conseguenza sei una nota fluctuation, nus thematisens las rajums. El schiunz Walter Tresch es morti l'età da 78 anni. Al microfono è il Tobia Faler, già vi una pacifica ed interessante saira in queste zone. La scolazione dei giovanili in Svizzera è già peggiorata negli ultimi anni, quello che constatano le imprese che impiegano già zooms. L'ervin caduf con le novità.
4: Imprendisti ed imprendisti hanno di più competenze da base. Ortvart critica sono le abilità di scrivere e le inconoscenze della matematica. Quando musa in ricerca ter redond 2.900 responsabili per la formazione. Tenor le firme domandate sono la situazione venida mentre il Davos 5 fin di agions. Per il managis da ventia uscia pli e pli grev da chatar imprendistas ed imprendists adattats. Redund tres quarts dals managis sustinge als juvenils cum mesiras de promozion supplementares. En Svizra dati memia paucas medias e memia paucs medis dufans. Tenor in studi dell'Universitat de Berna sto i medi dufans proveder in tras lauter 1600 dufans. Las differenzas cantonales sind entant grondas, in il cantun Appenzell d'Adora sto in a media che lavura cum plein s'occupar da 4.750 ufans, in il cantun Genevra moda 750. La giufna PPS vuol reduzire il dumber da lufs in Svizzera drasticamein. Plire sezions cantonales, tranter quellas era quella dal Grischun, lancescian in a petizione nazionale. Quella pretende in a limite da maximalmein 7 trieps in l'entira Svizzera. Actualmein dati in Svizzera 43 trieps, 13 da quels sulettamein in il Grischun. La TIRS pretende la giufna PPS proceduras da saietar pli sveltas. Mo uscia posse l'alpegiazion venir spendrada a lunga vista. In ulteriore pretensione della petizione è che ils costs per il management del LUF venien pubblicats completamein. La PPS dal Grischun di GEA all'iniziativa di neutralità lanciata dalla partita mamma e na all'iniziativa d'alimentazione scoera al dritto di vujar con sedi jons. Tutte tre parole hanno le co-membres ed i co-membres della partita popolare prendi unanima main a chiaggiunta la radunanza ordinaria da dir saira a Lyon. Jindes di saira kurt avant las nov ein motociclist de 22 ans faccia quira in accident per acna colpa. Kurt avant la plaza della posta ha il pers la controlla sorts da ses vehicle de cupicia. Tenor comunicazione della polizia della citat saia il sablessa greva main. Il servetsch da salvament de quira a transportail in l'ospital cantonal, nu kinsa era prendi in emprove de sang e de durin. La Grabenstrasse è stata serata per adont 3 ore.
1: Ed è una triste novità del sport di ski svizzer, ci pertuoce un dels grandi schiunz del Chantumuri.
4: Walter Tresch è mort. Il schiunz Uranais aveva 78 ans. Il stavos 13 ans de sia vita a Tresch passantà a Lanch. Tresch è stato attivo durante l'era di Bernard Russi e Roland Colombe. Il era un grand all-rounder che sta in il podest di tutte le tre discipline alpine della Zegiada. Walter Tresch ha guadagnà 4 cursas dalla Coppa Mondiale, in rapida e 3 combinazioni, tra quelles las prestigiosas da Kitzbühel e Wengen. Sco è a nomor de sia famiglia sa a Tresch sa drumentà pasaivlamain zuntri in a pli lunga malzogna.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La Stadt Süd e Tschoda hat Probleme als Bauern in Schweizer, aber nicht tut's. Als Viticultur sind sie ein Plagier.
2: Die Fetische Lavinia ist Piti, Meller Chiai, wo wir in Münchenkass in On, so tot pro Grisun, Tratschu und Febien Andewin.
1: La Sommelier Fei Köhler ins Quinte, c'è ci desel speziell wie della Neda del Vin Grisum 2026. Spezielles sind per erles Tures guidedes tres la Cité da Cuira.
5: Es gibt versteckte Winkel und Ecken in dieser Stadt. Das finde ich sehr interessant.
6: Wir sind ja Meereshöhe Null. Und deswegen ist es schon faszinierend, wenn alles so von Bergen umgeben ist.
1: Nur wenn es Olias Savair per sich alles tun, es trägt die Zeit in der Kuhre, so muss er bein visitieren. Und wenn es bei der Part per Wusse dünne der Quelles. Ma giusto scu prossim, voque pel chauffeurs de l'auto da posta in Surselva. E per sich a Quelles, è menche dünne difficultets col no furari. Al prüm Gordensuose, scuce che voi in avent colora.
0: La meteo.
4: Da meune push meun da ti bler sulel con incins vels de nivels e nivels de cumulus. Giev de splendur il sulel per part cizont din ciel zerein. La temperatura maximala ent un 26 grads.
1: In März waren es rapporto codals chauffeurs dels autos da posta in Surselva. In ocho quegia do mil contentezza da spöce la spürte es nid augmenteda in Surselva da spelmüdament all'urari in Dezember. Oz temps da presenza poce ures paiedes eb gersdis da servezen in seria sum nias num nos scurajum pa la mil contentezza. L'Ania Furger o volia savair scuce la situazium so da spö svilupeda sia facit la situazium sa in ceduna difficile tals autos da posta dette que un'ota fluctuazium.
7: L'extensión della purgida di auto da posta e la surselva sa è stata tutt'altro che sempla. Conceda

0: Corrado Rumänc, Pacific vs. 6, nous essen ja las novitäts sportives.
1: RTR Sport.
0: Al prüm düst üna novität triste de la Szene de Skis. Al Skiuns del Chantum Uri, Walter Tresch, es morti l'età de 78 ans. Tresch oppassan tuas ultims 3 de Jans a Lanch. El der aktiv insemble cum Bernard Russi e Roland Colombin. Walter Tresch der un allrounder, ci desrivos il podest in totes tres disciplines de quella volta. El ha guadagnò 4 courses de la Coppa Mondiale. Una corsa val e tre combinazioni, 30 rotter kids püel e vengen. Scusa se la famiglia comunicò, sai Walter Tresch in Durmanzo pagiavi il mensch, si aveva una malattia più lunga. Balapè, Castriot Imeri, müde dels Young Boys der Union Berlin, scusa tos dos clubs em comunicioz. Lo giova Imeri insemble con sia vel collega Mauro Lustrinelli. Imeri der insemble con Lustrinelli la stagion passata din Prast a Thun, curce Thun ha guadagnò il titolo del campion svizzer. Al roman da 26 ans, es nia del 2022 dels Young Boys, ans der al terservet. Ed a propos FC Thun, con Patrick Kristall, rivinge veder dall'Estonia, dal prüm FC Köln, der Thun. Al center müde fin la stagium, fin la fin della stagium din Prast, del Champion Schweizer, Thun e già l'opzium da compra, scuccia l'FC Thun o scrittoz. Kristall o bedes do chans, opero giovò già 14 giös in la nazionale dell'Estonia, con 14 ans e 445 dis, dera Patrick Kristall al più giovane giuveder, ci ho me giovò in la più alta liga dell'Estonia.

0: Il di der RTL.
1: Io appena per voi in una survesta dels più importanti temas da dots mardis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Chi che vuol dire alla parte il pleante dem della Val Calanca so puspe fa qua in avenda masiam na sera la sis. In studenta un quinta con restrizions a tiams da specie per qua c'è mo in vial e aviarts a di bagagien in a pon d'urgenza. La via è aviarta mo del de ora. La noce d'era si plova fic se la via serada. Ava un radon duas iamnas on pleras bovas se trao pleras parts della via. Na vende la Val Calanca mi dainus ossa alla Val del Rhein de Cuera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau plers kilos drogas, de antrauter cocaine, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de 39 onai arrestau. Anciato tot con una controlla de persunas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocaine, per quai o la polizia decidiu de mirar a ceccia e lo scegliu con tutta cesa. Ein Svizzera vagi da memia lufs, da quai avisse la giufna PPS. Plere sezions cantonales, de anterauter era quella del Grigiun, on per quai lanciau ina petizion nazionala. Quella pretianda de anterauter da vai maximal main siat trieps ein Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda da città in luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtut per gli avveni dall'economia d'alp. Quitau son er las interpresas svizzeras cui vo per amfla giuvens e giufnes tien adatai de fa in imprendissadi. La ragion, las competenzas da base de las imprendistas e dels imprendists vegn ad in amnendras, surtut qua ce per tocca fa quin a scriver. La situazion se divenida continuada main mendra als davos ciunto con dejons. Pleras unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolazion. Tam parots, io divise da vos in a biala sera, a vinavon, bien diverti main col program da RTL.
2: Versaira sentia sulla frequenza rumencia, quist mardi al 1 settembre. Lui e del signor Edi approfittò questa stet dal ger sull'agli e dalla temperatura cioda. Als viticultors e boom a sprenze ciò che detto in Fitch Boom Vign 2026. Nous ens visitò al viticultur Aaron Candrian, te la vendemgia a flash, la reportage tiers udins in un per minuts. E nous te glenzenti l'emission Nos Coros, e gens ce ci des ent il repertoire dell'emission de Dots, al micro Microfonas fa compagnia al Tobia Faler, già vuis un'interessante mezz'ora ed in eventi una pacifica sera.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, quella canzone è scomparita dal 1984, questa glasa Chanel Rumensch, se vuole sis, al signor Edi e si messa la vendemgia e da quella strada che ho assetterno.
1: Del Grigion.
0: Gers di Schotz, con poche plöve in fat ben a lui e del signor Edi, la vendemgia o cominciò qui stan duas fin tre sevnes più bot co otterzans. L'Elia Suzeos ha fatto una visita a Flash del viticultur Aaron Candrian.
2: La fin de vuost, ispet un ulterior di ciot e las vignes a Flash. In ad unseina mans volontaris, clede spela bonura las set ues, avancio zuleis ciot de la costa stipe, lo scenum nada Flasher halde. La savour de crema de soleil intorno al viticultura Aaron Candrian lascia supponer l'ora aspettata. E se le grandi onde sono passate, la cialur resta in tema. Due efnes più bocce con esità alla vendemgia comincia quest'anno a Flash.
3: Tras la calira tut alza il zucchero alle seues, ma di resta spert, dos geu e fram stau in des problems che las viaspo segnides e uppnus ven. Ja, mai wird dann das Viaspos kein Kevon. E proprio col soleil vien auch ein Millis, ein Millis. Das geu vien uns jetzt spendinze du avanschok in die Wetze geu noch in Schrei wit Lunder. Fai lo lii schrumpfen, alu datu wird die Sperbakteris adurden, alu schiplavo so nicht pergai. Das mach schäschi lo halt.
2: Grazie alla raccolta anticipata, non sai qua è però un problema. Almai na per le sües. Piuttosto pels mans ci kleen elles e ci survegnen qua e là un piz. La sitina non ha oltre da qua ogni grande conseguenza, dichiara Aaron Candrian. Il viticoltore oriundo Sagogne fa con sia famiglia da spepassa vincions vin in Spagna del Grigion. Per una prognosi definitiva sa è massa bot, ma la raccolta da quest'anno guarda ora bene.
3: E che circa madem, forse ci sono tutte le pliglie.
2: Pax pass dalla costa su viene a lavorare.
3: Ja, ich kann einfach eins weiter runter wieder.
2: Las vignes verdes vignen deliberadas de la raid blaua ci protege duces. El bab, Hannes Candrian, taglia jo las ues, rom per rom. Tanto las vignes da eli nöll, con ses polo jelke nair.
4: E allora, funziona?
5: Tip top, ja.
4: Belles ues, costan?
5: Balletze se, wo so hon. Ja, humulzones, nuot, tip top.
4: Io siamo avanti al solai, avanti alle vespre.
5: Sì, per questo non si fa presto, non c'è traccia.
4: E lei l'outfit con la vespre?
5: Qui, bene mai, quella è il comprato un 30 anni all'America, adesso al cinghiglio a me, e io ho un 30
4: anni. Allora, le vespre forse vengono amici.
2: Atmosfera loca. Il Candrian è da mai in squitch, dice Aaron Candrian. La viticoltura non sa l'entrata principale. Le piante giovane sono ben patite questa città e da in dovrà agua, ma la grande parte delle vigne sono veglie e da in registro fuori. Agua supplementare non dovrono quelle e possono survivere senza altre più state città.
3: Dice le seue, ma anche un po' più salve, ma c'è che lei non funziona. Allora, si dice di neue, se caure, ma testa un po' caure.
2: Qua non vuol però dire che la viticoltura è stata salda, declara l'omberbus, con anim calm. Sper le vigne di Riesling Silvaner e Pinot Noir di Aaron Candrian, dette ues più experimentali da collega viticolturs. Impostuter con ues ci sain più resilienti contro cialur. Ed er Aaron Candrian ha investito il futuro. Tante sie svigne si recciatano diverse altre piante.
3: Qui hanno una vitiforsta, io ho sempre fatto mandas, olive, causa, scalina, trasbiasolei, che fa un po' di dichte crone. Das qui è dato in leve beschattung, senza far verzögern la maturazione, di alza la biodiversità, il reperk, das qui alza la resilienza, le vigne più widerstandsfähig. Statt in einer absoluten Monokultur in Schock.
2: In Tanzon als Rats de Soleil arrivats Provincia Vigna della Costa de Flash,

0: in der düne depü vespers as zoppen tanto las üas. Dus piz ha fin già dat questa bonura. E malgrà una de las stats las più ciodas in Svizzera, paren las vespers dad esser el più grand problem in las vignes de flash.
1: Danus? Danus?

0: Luis Capaldi, almost Wustergleisel Programm Rumänsch de la Saira. E di mardi Saira ven colla ses e mezz l'emischium Nos Coros, Ortskul musicist e dirigent Willi de Rungs, ci descresce su in Surselva.
1: Mio nom è Willi de Rungs, io son dirigent de profession, oriunds de Vignonien Unezia e da Pibiarsons a Berna de Casa.
0: L'emission Nos Coros udins in post minuts da venda la sese metz, mardi sair als 1. September, culcian el rumensch. Hai es già vus in avent boom divertiments in nostas uandas al microfondis, a dia parots al Tobia Faler. Ste ben.
2: Dalla damau, alla saira.

Sco proxim suend in bloc cun canzuns de Gian Antoni de Rungs e de Gian Giuseppe de Rungs. Omis dus ein bu parens cumai den ton medeme mein lumnezians. De Gian Antoni de Rungs udinus la canzun Sil crescht la furche cun cor Michedau e clavazin cantate del cor romonsch dalla scola cantonale Quere. Sil suenter suenden duas canzuns religiuses di opus sontin Maria ai stada e tot ci che può cantar. Qualas vaiau dau ad un concert commemorativ il ottobre 2012, kurz entre la morte il componist e la baselia francese a Berna. Ai conten sopran Laurence Guillon, bariton Wolf Latzel e mezzo sopran Simona Mango, all'orgla accompagna Benjamin Righetti. Scofin lo in canzun de Gian Giuseppe de Rungs, che stel mio scolasch de musica alla scola cantonale, de deludinus La Citta, cantata di cor juvenil svizzer. Bien divertiment.

Jeu sun Willi de Rungs, oriunds de Lumnezia, ed usa udinus in per canzuns da tempra plitosch patriotica, all'enciata da Conrad Bertok, la canzun Valade Splendoronte, cantada dil cormische Dau Combel, sil suenter da Mia Patria, en arrangement di Iri Specia, cantada dil cor Mische Dau Vignogn, che aveva dirigiu in certs ons, e sil suenter duas canzuns de Hans Erni, Schoenprem Steil Alve, cantada de Cantus Firmus Sol Selva, e sil suenter Nossa Viarva, cantada de la Ligia Grigia. Bien divertiment.

Sco proxim suenden trais canzuns da Duris Jalm, che ho presentau a Berna e da Quera il settembre 2021 e che mi sono registrati da Radio RTR. Es interpretan il ensemble da canto classico, las pars solisticas conten Solange Sierra sopran, Ambra Biagi mezzo, Fabian Meinen tenor e Sergei Afonin bariton. Al clavecin accompagnen Darina Lütti e Christoph Zbinden. Nus udin las canzuns Jafonet, Alas Hirundellas ed Il Salt dallas Dialas dils Nanins. Bien divertiment.

Alla fin de questa emission udinus es anche due canzoni finales. La prima canzone è di Dalvin Muet, col quale aveva fatto musica militare e che ha abbandonato nus per adina in chatta uest con Mossi Santons. Da del udinus la canzone Gau della Vette, cantata per spedir il cor uvriu de Danis Tavanasa. Sco finizion udinus luang la canzone Saire per Saire da Robert Cantieni, cantata del Dudè da Chant dall'Engiadina. In una bella sera e ben divertimento, stai tutti leggers, senza vese.

La Saira da RTE. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Il di der RTL.
1: Io appena per voi in una survesta dels più importanti temi da dots mardis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera. Chi che vuol dire la parte del pleante dem della Val Calanca so può spiegare qua in avenda ma siamo una sera la sis. In studenta un quinta con restrizioni tiams da specie per qua c'è mo invial e aviarts a di bagaggian in a pon d'urgenza. La via è aviarta mo del de ora. La noce d'era si plova fic se la via serada. Avaun radon duas jamnas on pleras bovas se trau pleras parts della via. Navende la Val Calanca mi dainus ossa alla Val del Rhein de Quera, ple exact a Trimis. Lo o la polizia confiscau eir plers kilos drogas, de antrauter cocaïn, marijuana ad ecstasy. In Svizzer de 39 onai arrestau. Anciato tot con una controlla de personas de rutina, duron quella o l'uomo provau da dismetter 50 grams cocaïn, per quai o la polizia decidiu de mirar ceccia e lo scegliuca in tutta cesa. In Svizzera vagi da memia lufs, da quai avvisa la giufna PPS. Plere secziuns cantonales, de anterauter era quella del Grigiun, on per quai lanciau ina petizion nazionala. Quella pretianda de anterauter davai maximal main siat triepsa in Svizzera. Actualmein dati 43, 13 de quels en al Grigiun. Sins foine de monda da città in Luf, duai tenor la giufna PPS era i ple spert. La giufna PPS tema surtut per gli avveni dall'economia d'Alp. Quitau son er las interpreses svizzeras cui vo per amfla giuvens e giufnes tien a datai de fa in emprendissadi. La rajun, las competenzas da base de las emprendistas e dels emprendists vegn din amnendras, surtut qua ce pertuca fa quin a scriver. La situaziun se divenida continuada main mendra als davos ciunto con dejons. Pleras unions d'economia on domandau 2.900.000 responsables de scolaziun. Tam parots, io divise da vus in a biala sera, a vinavaun, bien diverti main col program da RTR.
0: La saira da RTR. Un sempre verz, hits, e scubridas. Musica non-stop.

0: Inter.
1: Per vus, al puls della musica.
0: Dal Semperverd sur il hit. Fin per la scovrida. RTR. Usci varia scolavita.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oz a bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappé e sa büsch meinte dera saive un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, power martuffel, da quai stuved largiar il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q io vau di nom, mi batti il cor si spert. Legria va in tocca insom, come è tra il giovane vert. Adina Q io vese l'inel, tiu egl, carina e clar. Mi oisis cosci niev sul lei, lese mio cor li già. Adina Q io vau del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.